Bravo! La la la la la la la la! No! Far tutta questa popolità, bravo! La la la la!

con sé. La mia carina, un pommello in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un pommello in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

ragazza, il ricamo sul cantore. Vi scoppaste e via, ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio, può saper dove si imbroglio. Perché manca quel foglio, sono utili le smorfie.

Signorina, la tavola con il patron da fuori. Signorina, la tavola con il patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. Signorina, la tavola con il patron da fuori. Signorina, la tavola con il patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. E non c'è volo nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, come dopo quella porta, come la vede, me ne altro fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, me ne altro fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'hai disperato, tu fa la serrata, tu fa la serrata, tu fa la serrata, mio padre. Sì,

Signorina al tavolo devo domandare da fuori la concedice Vittoria, sono dovuta fra. Beh, non sei nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia fittino fianno, no. Un dottor della mia sorte non si lascia fittino fianno. Inosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua

giorno sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasoli e pettini.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Feger! E son qua! Hey, Figaro! E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la.